ragazzo per convinzione. Un applauso, applausi. Grazie a tutti. Hey, hey, hey.